0: prestigiatore, forse ti amerei di più, o in due ti taglierei.
1: Come fa l'illusionista che puoi rimettere

0: sono vere. O di coccodrillo.
1: Me lo sapranno dire e ancora non ci crederò.